0: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star tana duka abinci da lokacin su.

0: su ma'amin zaratin manar jawo zuke su amadu a shiri na gaba
1: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kannan fari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
2: magi ta tana duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahmat TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahmat TV, farin cikin al'umma.
2: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
2: Lokacin cin abinci

0: Dial 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahmat ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahmat TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.
1: Kuma domin

0: Kanat Comsat, Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri mai taken tafiya da gwani. Shirin da ke yi wa al'umma tambihi tare da nusar da su akan hanyoyin da ya kamata a runguma da za su taimaka wajen samar da ci gaban da ake fata. Shirin da mai girma wazirin masarautar gai sakataren gwamnati Dattijo Alhaji Usman Alhaji ke daukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Da haka madadin masu sauraro da kuma hukumar gudanarwa ta wannan gida, muna yi wa mai girma wazir Lale marhaban da kasancewa da mu a cikin wannan zauri a kuma daidai wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.